Tato fasil silanga le utanu mai e tau le rewanga le fiafi awane ingalo sau lo mingo le tusio le songa. Fatean siyei ma le lolo mingo le vafilfili. Mau waifa lupengo Samo e si sifo tutui la mamanua. O nisio ta la tuo Samo o le ala nga upu la matafa yoyo la matai. Ile faingo le fa lave lave peyo le fa poiponga. Maliu le osio singo a inga. Fesila fa inga o paolo si I fa alualo. Fa langingo le kalesia maletele o le ngangana fa alolonga. Features full town out on the town, the official level radio Samoa, in the Tolu Pantolu on Hope Levenu Manukau, E Temawai, Monisi Fatmatalanga Vala Aule Luonalua, Tansilima Iva Tolu, Luonalua Tansilima Iva Tolu Petangayane, in the shop of radio Samoa, Doubtco Dragon City, 5 years of Oka, Oa Tato Tusi Lena. Afio Anga Pua Savai. Ano foia fale mua fale va ai ma fale seu o ti ama wa lunga o na fa pele o upu se o le lingo le fongatia o pa u le tua vao ma fua malu o tangata lo lo le va filfili ma le asa asa ngata o no ma tau fa a tu lo le asa mo yo pa ia sau sau ngata o le ale o ia iso ma tau leo tu lo na lava ai fa sino tonu le nei fa sile silanga I suli uma o alo matama whanau le afio anga o pua pua I Savai. O loo lala ma pāpā a au I au kilani nei. Ma so o se tasi I fiatongi I sana maa. A wā lava le wha moe moe o le toe fausi eina. O le marumalu tau pua I le whaka sa I tutonu. O le tato nuu. O le a whaia lea whailo inga I Otara Art Center. A so tolu sifulu me lu o luono I le tau le tasi le wauli. Se ia pa ia le tu le lima I le afiafi. E mana o mielo awai mai tato soa lau pule faa soa ai. Lima se fulu tala le restala, mana tua mai sau la fonga wale tau amateina. Ole nei faa moe moe, ile ava male faa lalu tele. Faa moe moe le au li atu le naso tu upoina, tato felo iai le lofo le tato matai. Faa fitai, sainia le failo tusi male laulau, ale mafutanga. O alo matama whanau a pua pua le tātou wha sila silanga lina ili nei fo I vaenga ole a fiafi.

0: o le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi fengata ona o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatu po funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City.
1: Le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa amoe moina. La tau te faya fofa tal noa ngō unifo. Ia son lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teath Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pitoa.

le maya lafo le maya ole being ole tua langina la fai pesere karesia meditisi Michaelis tete. Tau tō mō arwere sā mō ina watatonu ia le julai ono.